Non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni in infinità. Scalato pure il bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore mi fa in

un'immaginazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, 1.000.000, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo.